0: vine derniere fagis che fode sa te. Il fuoco gelidi se tu sai che gene padi.
1: Elias.
0: Melisande.